e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 22:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 4 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo, con gli occhi guardare in su.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

migliore amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend 2021.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica 12 luglio. Ariete, preparati perché lunedì e martedì saranno giornate di fuoco. Tu sei un segno di fuoco, quindi potrai cavalcarle al meglio. Se ti è stato tolto qualcosa, arriverà altro in compensazione. Io trovo questo oroscopo da combattenti, ma alla fine anche da vincitori. Toro, inizia un periodo di riflessione per i contratti e gli accordi. In particolare i nati di fine aprile sono più pensierosi. In compenso però Venere è tornata attiva, aiuta anche i cuori solitari. I Gemelli, spero che sabato non abbiano dato in escandescenze. I Gemelli sono curiosi, hanno bisogno sempre di confronti diretti. A volte i più motivati parlano, non si fermano con le proprie riflessioni e se hanno accanto un partner che ama la tranquillità possono stranirsi. Insomma, tu non mi ascolti? A cosa stai pensando? Cercate di essere un pochino più complici, sereni, anche a livello sentimentale. Nuovi amori da verificare. Per il Cancro sono giornate attive, poi domani la Luna entra nel segno. Avevo già detto ieri che lunedì e martedì per molti saranno giornate di forza, di impegno e magari anche di soluzioni. Quel Saturno dissonante non blocca nulla, soprattutto i progetti che sono nati a giugno con Giove ancora attivo, però porta una riflessione su cosa fare e cosa non fare più. Il Leone ha una domenica importante, poi mercoledì e giovedì la Luna sarà nel segno, quindi posso dire che arrivano dei momenti di grande forza, ancora di più dal 22 quando il Sole entra nel segno. Insomma, quelle tensioni che hai vissuto tra maggio e giugno sembrano superate. Amori importanti, direi a chi ha chiuso una storia di guardare oltre. Vergine, Venere nel segno. Per una volta ti chiedo di pensare all'amore, alla famiglia. Se in casa ci sono però continui diverbi, hai a che fare con una persona che alimenta dubbi, prenderai qualche giorno per stare per conto tuo. Molto interessante questo cielo perché porta a sviluppi futuri nella professione che tu vorresti fossero un pochino più attuali, ma tempo al tempo. Bilancia, sono giornate di programmazione importante, probabilmente già sai che lunedì e martedì gli impegni non mancheranno. E allora approfittiamo di questa domenica per rilassarti, visto che ci saranno tante cose da fare. Stelle importanti per il lavoro, dopo un inizio di anno faticoso e c'è la svolta per tanti, consensi. Scorpione, devi liberarti di un peso che hai accumulato tra giovedì e venerdì e ritrovare il buon umore, soprattutto se agli inizi di questo mese di luglio c'è stata una discussione. Le tensioni delle ultime settimane vanno cancellate e questa è una domenica da vivere con maggiore serenità. Il Sagittario forse qualche ritardo lo ha vissuto, avuto. Io spero che in casa, nelle relazioni con gli altri, sabato non si sia aperto un piccolo scontro. Anche questa domenica rischia di diventare faticosa, per cui cerca di circondarti di persone piacevoli e carine. Per il lavoro, grandi prospettive, novità, accordi. Capricorno, piacevole questa domenica, lunedì e martedì però saranno giornate molto faticose perché la Luna andrà in opposizione, quindi come ho detto ad altri, forse è meglio sviluppare qualcosa di tranquillo, un programma sereno per queste ore. Le stelle confermano che hai tutte le risorse per andare avanti. Acquario, o con me o contro di me. Da quando Giove è andato in opposizione, l'Acquario vuole vivere in maniera serena e soprattutto fare quello che pensa, fare quello che dice. L'amore ritrova leggerezza rispetto agli inizi del mese. Pesci, spero che ieri non ci siano state discussioni, che tu non abbia il muso lungo, perché anche questa domenica sembra un po' tesa, soprattutto nelle vicende di carattere sentimentale. Nei rapporti con le persone più vicine dovresti definire meglio i tuoi spazi. Lavoro con buoni progetti in vista del futuro. A domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai...
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Latte Miele.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: 26 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
5: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Spot.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
6: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
7: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
8: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
5: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
6: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
5: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.

rimanesse meglio. Ed ogni cosa ti sembra cambiata, ma forse tu non l'avevi osservata. Il cielo col buio impressionante.

Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

0: 8 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona domenica 12 luglio. Ariete, preparati perché lunedì e martedì saranno giornate di fuoco. E tu sei un segno di fuoco, quindi potrai cavalcarle al meglio. Se ti è stato tolto qualcosa, arriverà altro in compensazione. Io trovo questo oroscopo da combattenti, ma alla fine anche da vincitori. Toro, inizia un periodo di riflessione per i contratti e gli accordi. In particolare i nati di fine aprile sono più pensierosi. In compenso però Venere è tornata attiva, aiuta anche i cuori solitari. I Gemelli, spero che sabato non abbiano dato in escandescenze. I Gemelli sono curiosi, hanno bisogno sempre di confronti diretti. A volte i più motivati parlano, non si fermano con le proprie riflessioni e se hanno accanto un partner che ama la tranquillità possono stranirsi. Insomma, tu non mi ascolti? A cosa stai pensando? Cercate di essere un pochino più complici, sereni, anche a livello sentimentale. Nuovi amori da verificare. Per il Cancro sono giornate attive, poi domani la Luna entra nel segno. Avevo già detto ieri che lunedì e martedì per molti saranno giornate di forza, di impegno e magari anche di soluzioni. Quel Saturno dissonante non blocca nulla, soprattutto i progetti che sono nati a giugno con Giove ancora attivo, però porta una riflessione su cosa fare e cosa non fare più. Il Leone ha una domenica importante, poi mercoledì e giovedì la Luna sarà nel segno, quindi posso dire che arrivano dei momenti di grande forza, ancora di più dal 22 quando il Sole entra nel segno. Insomma, quelle tensioni che hai vissuto tra maggio e giugno sembrano superate. Amori importanti, direi a chi ha chiuso una storia di guardare oltre. Vergine, Venere nel segno. Per una volta ti chiedo di pensare all'amore, alla famiglia. Se in casa ci sono però continui diverbi, hai a che fare con una persona che alimenta dubbi, prenderai qualche giorno per stare per conto tuo. Molto interessante questo cielo perché porta a sviluppi futuri nella professione che tu vorresti fossero un pochino più attuali, ma tempo al tempo. Bilancia, sono giornate di programmazione importante, probabilmente già sai che lunedì e martedì gli impegni non mancheranno. E allora approfittiamo di questa domenica per rilassarti, visto che ci saranno tante cose da fare. Stelle importanti per il lavoro, dopo un inizio di anno faticoso e c'è la svolta per tanti, consensi. Scorpione, devi liberarti di un peso che hai accumulato tra giovedì e venerdì e ritrovare il buon umore, soprattutto se agli inizi di questo mese di luglio c'è stata una discussione. Le tensioni delle ultime settimane vanno cancellate e questa è una domenica da vivere con maggiore serenità. Il Sagittario forse qualche ritardo lo ha vissuto, avuto. Io spero che in casa, nelle relazioni con gli altri, sabato non si sia aperto un piccolo scontro. Anche questa domenica rischia di diventare faticosa, per cui cerca di circondarti di persone piacevoli e carine. Per il lavoro, grandi prospettive, novità, accordi. Capricorno, piacevole questa domenica, lunedì e martedì però saranno giornate molto faticose perché la Luna andrà in opposizione, quindi come ho detto ad altri, forse è meglio sviluppare qualcosa di tranquillo, un programma sereno per queste ore. Le stelle confermano che hai tutte le risorse per andare avanti. Acquario, o con me o contro di me. Da quando Giove è andato in opposizione, l'Acquario vuole vivere in maniera serena e soprattutto fare quello che pensa, fare quello che dice. L'amore ritrova leggerezza rispetto agli inizi del mese. Pesci, spero che ieri non ci siano state discussioni, che tu non abbia il muso lungo, perché anche questa domenica sembra un po' tesa, soprattutto nelle vicende di carattere sentimentale. Nei rapporti con le persone più vicine dovresti definire meglio i tuoi spazi. Lavoro con buoni progetti in vista del futuro. A domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10.
4: Latte. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
7: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhaus, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhaus, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
10: Chiamano estate, questa estate senza te.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
5: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
4: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
8: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1978.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna. Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE. Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE. La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE, l'energia al futuro.
8: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Nove in punto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
5: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
4: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
6: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: altro che l'uso.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
7: Spot.
8: Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
9: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
10: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
13: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
14: L'oroscopo è offerto da...
15: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
16: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Un alleato per un clima perfetto? Efficè! Un impianto di climatizzazione su misura è quello che serve. I nostri consulenti professionisti sapranno offrirti le migliori soluzioni, ma quel che più importa, al prezzo migliore. Con Efficè, dire addio al caldo è facile. Servizi rapidi, preventivi chiari e impianti che fanno la differenza. Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. Il sapore dell'estate ha un nome. Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
7: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
8: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
7: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.

0: 10 in punto.
1: Buona domenica, il 12 di luglio, state ascoltando Radio Latte Miele, ci sono ancora io che mi chiamo Edo, piacere tra l'altro qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme fino alle 13, 335-787-1910 il numero per entrare in contatto, per farmi sapere che cosa state facendo in questo 12 di luglio. Piccolo break, oroscopo di Paolo Fox e poi cominciamo.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Latte, latte stelle.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Buona domenica 12 luglio. Ariete, preparati perché lunedì e martedì saranno giornate di fuoco e tu sei un segno di fuoco, quindi potrai cavalcarle al meglio. Se ti è stato tolto qualcosa, arriverà altro in compensazione. Io trovo questo oroscopo da combattenti, ma alla fine anche da vincitori. Toro, inizia un periodo di riflessione per i contratti e gli accordi. In particolare i nati di fine aprile sono più pensierosi. In compenso però Venere è tornata attiva, aiuta anche i cuori solitari. I Gemelli, spero che sabato non abbiano dato in escandescenze. I Gemelli sono curiosi, hanno bisogno sempre di confronti diretti. A volte i più motivati parlano, non si fermano con le proprie riflessioni e se hanno accanto un partner che ama la tranquillità possono stranirsi. Insomma, tu non mi ascolti? A cosa stai pensando? Cercate di essere un pochino più complici, sereni, anche a livello sentimentale. Nuovi amori da verificare. Per il Cancro sono giornate attive, poi domani la luna entra nel segno. Avevo già detto ieri che lunedì e martedì per molti saranno giornate di forza, di impegno e magari anche di soluzioni. Quel Saturno dissonante non blocca nulla, soprattutto i progetti che sono nati a giugno con Giove ancora attivo, però porta una riflessione su cosa fare e cosa non fare più. Il Leone ha una domenica importante, poi mercoledì e giovedì la luna sarà nel segno, quindi posso dire che arrivano dei momenti di grande forza, ancora di più dal 22 quando il sole entra nel segno. Insomma, quelle tensioni che hai vissuto tra maggio e giugno sembrano superate. Amori importanti, direi a chi ha chiuso una storia di guardare oltre. Vergine, Venere nel segno. Per una volta ti chiedo di pensare all'amore, alla famiglia. Se in casa ci sono però continui diverbi, hai a che fare con una persona che alimenta dubbi, prenderai qualche giorno per stare per conto tuo. Molto interessante questo cielo perché porta sviluppi futuri nella professione che tu vorresti fossero un pochino più attuali, ma tempo al tempo. Bilancia, sono giornate di programmazione importante, probabilmente già sai che lunedì e martedì gli impegni non mancheranno. E allora approfittiamo di questa domenica per rilassarti, visto che ci saranno tante cose da fare. Stelle importanti per il lavoro, dopo un inizio di anno faticoso e c'è la svolta per tanti, consensi. Scorpione, devi liberarti di un peso che hai accumulato tra giovedì e venerdì e ritrovare il buon umore, soprattutto se agli inizi di questo mese di luglio c'è stata una discussione. Le tensioni delle ultime settimane vanno cancellate e questa è una domenica da vivere con maggiore serenità. Il Sagittario forse qualche ritardo lo ha vissuto, avuto. Io spero che in casa, nelle relazioni con gli altri, sabato non si sia aperto un piccolo scontro. Anche questa domenica rischia di diventare faticosa, per cui cerca di circondarti di persone piacevoli e carine. Per il lavoro, grandi prospettive, novità, accordi. Capricorno, piacevole questa domenica, lunedì e martedì però saranno giornate molto faticose perché la luna andrà in opposizione, quindi come ho detto ad altri, forse è meglio sviluppare qualcosa di tranquillo, un programma sereno per queste ore. Le stelle confermano che hai tutte le risorse per andare avanti. Acquario, o con me o contro di me. Da quando Giove è andato in opposizione, l'Acquario vuole vivere in maniera serena e soprattutto fare quello che pensa, fare quello che dice. L'amore ritrova leggerezza rispetto agli inizi del mese. Pesci, spero che ieri non ci siano state discussioni, che tu non abbia il muso lungo, perché anche questa domenica sembra un po' tesa, soprattutto nelle vicende di carattere sentimentale. Nei rapporti con le persone più vicine dovresti definire meglio i tuoi spazi. Lavoro con buoni progetti in vista del futuro. A domani!
5: Latte, latte.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Bam bam, bambina.
1: Nel suo ultimo post su Instagram ci teneva a farci sapere come il suo outfit fosse perfettamente matchato al muro del bagno. Beh, è una grandissima, una persona incredibile. Partiamo con Elettra Lamborghini e la sua bam bam bambina. Direi che il suo è il mood ideale per iniziare. Tutti amano il weekend. Tutti.

prendersi del tutto sul serio come fa Elettra Lamborghini è la chiave per affrontare al meglio le giornate. Ciao a tutti, come detto io mi chiamo Edo, super contento di farvi compagnia fino alle 13 anche in questo 12 di luglio, giornata caldissima, giornata che spero tanti di voi stiano passando sotto il sole ad abbronzarsi. Io avete visto ieri, ho chiesto anche a Doug com'ero a livello di abbronzatura, lui è stato clemente. Chiederò più tardi anche a Matilde, che prenderà il mio posto dalle 13, sperando che la risposta sia la stessa. Voi come state? Per farmelo sapere avete il nostro numero di WhatsApp a disposizione, 335-787-1910. Saranno 180 minuti di chiacchiere, 180 minuti di tanta bella musica. Per fortuna c'è anche qualcuno che dice cose serie. Direi di dare subito la linea alla redazione. Ci sono le news.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia parte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
3: Spot.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
6: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita. Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
7: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
6: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
8: Basta bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: basta!
1: Sono stati molto furbi Benji e Fede, perché hanno preso un capolavoro di Alex Britti che si chiama La Vasca, lo hanno reinterpretato in una versione molto 2026. È appena andata in onda su Radio Latte Miele. Buongiorno da me, che mi chiamo Edo. Alex Britti che è in tour in questo 2026, tra l'altro ce l'ha raccontato anche al telefono in compagnia di Andrea Dag pochi giorni fa, proprio qui su Latte Miele. Tour che il 17 luglio fa tappa a Milano, al Castello Sforzesco, 18 di luglio Romano De Zelino, 24 luglio Santa Severa, 27 luglio Trivento, 7 agosto Marsala. È una grafica abbastanza difficile da leggere così live su due piedi, però vi giuro che mi sto impegnando. E domenica 12 luglio, e due giorni fa, è uscito un album, un EP, fatto di 5 remix di uno dei pezzi che ci farà compagnia per tutta l'estate, questo qui.

0: Partenope, Merken Cremont con Serena Brancale e i The Colors. E come detto, il 10 di luglio, quindi due giorni fa, sono usciti 5 remix di questo pezzo. 5 remix chiaramente ufficiali, approvati da Merken Cremont in un EP. E mi sembrava giusto comunque citare questi 5 DJs che hanno remixato Partenope, anche perché sono colleghi, sicuramente sono più bravi di me a produrre. Il primo remix è firmato Adal, sono tutti ragazzi italiani, ci tengo a sottolinearlo. Secondo remix è firmato da Falsetti, che sarebbe False, producer che tra l'altro ha lavorato anche con degli amici di Radio Latte Miele come Will. Terzo remix è firmato Freyer, spero si pronunci così, se no è Fryer, se dovessimo usare una pronuncia un po' più English. Quarto remix è firmato Giacobbi, nome decisamente più semplice. Quinto remix, ecco, anche qui sono due nomi abbastanza difficili. Dave Ruthwell, mamma mia Dave, perdonami, sono pessimo con le pronunce. E SGX, sono una coppia di producer. Bravi Merken Cremont, perché la scena dei DJ italiana è in grande fermento e ci vanno due nomi come loro per far capire che siamo forti anche dietro la console.
1: Tutti amano, wow, tutti amano il weekend.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Spot.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
9: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
0: La playlist della domenica mattina di Radio Latte Miele ci permette anche di fare un bel viaggio indietro nel tempo. Torniamo fino al 1976, quindi salto all'indietro di 50 anni. Ritroviamo Lucio Battisti, Respirando.

Anna Oxa, Pensami per te su Radio Latte Miele, title track di un disco del 1988, anno in cui la Oxa partecipò a Sanremo per la sesta volta e non fu una partecipazione qualsiasi, perché il brano che portò in gara, a mio modestissimo parere, è il più bello della sua discografia, perché è Quando nasce un amore. Poi ognuno può chiaramente preferire il brano della Oxa che vuole. Sono 8 invece le partecipazioni a Sanremo per Ron come cantante in gara, Ron che da poco ha annunciato che il virus è tornato e che si dovrà fermare per 6 mesi. Noi di Latte Miele gli mandiamo un grande abbraccio e lo ascoltiamo con un pezzo del 1992.

0: un pezzo di Ron del 92, Non abbiamo bisogno di parole, su Radio Latte Miele. Penso che anche voi ascoltatori non abbiate bisogno di parole, ma abbiate bisogno di sapere questa notizia, se ancora non l'avete letta. Perché oggi, domenica 12 luglio, entra in vigore il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Che cosa significa? Per farla breve, potete scoprire da voi quali sono gli autovelox a regola, quali sono gli autovelox non più in regola e che quindi dovranno poi essere spenti. Ma se in questi giorni doveste prendere una multa da un autovelox non più in regola, tac, potete fare ricorso e la multa vi verrebbe annullata. È tutto scritto, c'è un elenco pubblicato sul sito www.velox.mit.gov.it/dispositivi. È abbastanza difficile come link, ma comunque basta cercare norma autovelox su Google e trovate tutto. E questo è un censimento, questo link, che spiega per ogni dispositivo qual è il modello, l'anno in cui è stato approvato, il comune in cui si trova. Con l'elenco alla mano confrontate il modello che vi interessa, cioè l'autovelox che magari non vi torna, con la lista ministeriale. Se è presente in quella lista è un autovelox a norma, se invece manca voi potreste eventualmente fare ricorso nel caso in cui aveste preso una multa con quell'autovelox lì. La più grande notizia forse che possiamo trarre da tutto questo è che forse Fleximan, non so se ve lo ricordate, quello che tagliava gli autovelox, può prendersi un periodo di pausa.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Spot. Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi. Tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
8: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
7: Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
9: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.
7: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
10: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi.

0: Dopo un'estate piena di concerti, il 25 settembre lo aspetta il suo nuovo album, o meglio, noi aspettiamo l'uscita del suo nuovo album che si chiamerà Mustang. E Rabbia Giantonacci con Ti dedico tutto su Radio Latte Miele. Ancora buona domenica mattina, arrivano i primi aggiornamenti
1: buona
0: meteo.
1: Buona giornata, Radio Ciao. Latte Miele. A Milano sì? È una giornata di sole, sì? Ma un caldo sopportabile.
0: Ecco, effettivamente
1: Walter
0: vero.
1: A Milano.
0: È un caldo sopportabile quello di oggi, quello delle prime ore di questa mattina, anche se io in realtà mi sono mosso molto presto da casa, quindi non faccio testo anche perché qui in studio c'è l'aria condizionata. Sono andato a vedermi un po' le previsioni del tempo per i prossimi giorni e non è che sono buonissime. Si continua a parlare di progressivo aumento delle temperature e tra lunedì e martedì afflusso sahariano che si intensifica notevolmente, con la Sardegna che risulterà la regione più calda d'Italia, con punte anche di 41-42 gradi. Occhio però, perché quando piove piove forte. Per esempio ieri sera io avrei dovuto fare un DJ set in una piazza, è venuto giù il finimondo, a un certo punto sembrava l'apocalisse e noi siamo scappati con la console a spalle. Veramente scene abbastanza imbarazzanti. Già, più che altro mi dispiace per tutte le persone che erano lì, che erano tantissime e si sarebbero meritate una bella serata di musica. Però il tempo è così, il tempo è pazzerello. Speriamo che se proprio debba piovere, se proprio debbano esserci rovesci, che quantomeno non comportino dei disastri.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Undici e uno.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele. Comincia la nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, buona domenica mattina. Io mi chiamo Edo, abbiamo ancora 120 minuti di chiacchiere per quanto riguarda questo 12 di luglio. In questa seconda ora ci concentreremo prevalentemente, come ieri, sullo sport, perché ne stanno continuando a succedere di ogni ai mondiali di calcio. Abbiamo anche la seconda semifinale che sarà Argentina-Inghilterra. Vedremo poi nel dettaglio cosa è successo nelle due partite che si sono giocate, una ieri sera e una questa notte. E poi ci avvicineremo a grandi passi verso la finale di Wimbledon, perché oggi alle 17 tocca a Jannik Sinner difendere il titolo contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo da lunedì. Vediamo, cioè nel senso, è chiaro che Sinner parta favorito perché ha sempre vinto negli incontri disputati in questa stagione. C'è da dire che Zverev arriva a questa partita con tanta leggerezza datagli dalla vittoria recente del Roland Garros. Vedremo qualcosina anche nel dettaglio, quindi una seconda ora a tema sportivo, però dai, ci interessiamo a qualcosa di quanto più nazional popolare possibile, anche perché credo e spero che oggi alle 17 l'Italia si fermi per tifare quello che forse è il più grande sportivo della nostra storia.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Spot.
9: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
10: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
11: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
12: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea.
2: spaghetti alla ragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
3: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
6: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
8: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
13: Per risonanza magnetica e TAC scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. Prenota ora.

0: domenica.
1: Safe ci augura buona domenica. Noi estendiamo l'augurio a tutti voi ascoltatori di Radio Latte Miele. Parliamo di mondiali, parliamo di quello che è successo ieri sera. Norvegia-Inghilterra, la partita è finita 2-1. E i due protagonisti attesi erano Haaland e Kane. Beh, i protagonisti poi effettivi sono stati altri. Ha aperto la lattina della partita Schelderup, esterno del Benfica, con un gol incredibile. Non so se fosse un tiro o un cross da sinistra con il mancino. E poi è salito in cattedra Bellingham, giocatore del Real Madrid, prelevato dal Borussia Dortmund ormai 3 anni fa. Uno dei campioni dell'Inghilterra, che è tornato campione a 360 gradi, perché l'abbiamo visto veramente trascinare la squadra come non si vedeva da un po'. Non è stato un anno semplice per lui al Real. In questo mondiale si sta prendendo decisamente la copertina. 6° gol per lui, centrocampista con più gol del mondiale, manco a dirlo chiaramente. Dunque Inghilterra che supera la Norvegia e approda in semifinale. Un po' mi dispiace che la Norvegia sia uscita, perché aveva un po' conquistato tutti con questa Viking Row, questa vogata di gruppo ritmata da un tamburo. Sicuramente la Norvegia sarà una di quelle cose che ci ricorderemo per quanto riguarda l'estate 2026. Norvegia che comunque esce a testa altissima dopo 120 minuti, perché la partita nei 90 minuti era finita 1-1 e poi Bellingham ha segnato il gol decisivo all'inizio dei supplementari, complice una quaglia del portiere Nyland, che tanto bene aveva fatto contro il Brasile e tanto male purtroppo ha fatto in quell'occasione ieri sera. Inghilterra che in semifinale affronterà l'Argentina. Di quello che hanno combinato Messi e compagni parleremo tra pochissimo. È l'estate del mondiale, non c'è niente da fare, ma è anche l'estate di Samurai J e della sua ossessione.

Sta facendo ballare tutta l'Italia con questa canzone Ossessione, Samurai J, un sacco di live che lo vedono protagonista e quando parte questa canzone c'è l'esaltazione più totale ed è giusto che sia così, mi viene da dire. Esaltazione totale anche per gli argentini che nella notte hanno superato la Svizzera, anche qui faticando perché l'Argentina per la terza volta consecutiva va oltre i 90 minuti per passare il turno. La partita era finita 1-1, aveva segnato l'1-0 McAllister, centrocampista del Liverpool, colpo di testa su cross di Messi, aveva pareggiato la Svizzera che poi è rimasta in 10 per un'espulsione sciocca di Embolo, che è stato espulso per aver simulato. Ci sta, il regolamento è abbastanza chiaro, poi una simulazione non voglio commentare, sennò ancora poi si dice che vabbè, niente, andiamo avanti. Il 2-1 è un gol incredibile di Julian Alvarez, attaccante del Real Madrid, sì, del Real Madrid, dell'Atletico Madrid, perdonatemi, accostato al Barcellona nelle ultime settimane, sono voci di mercato. Lui nel dubbio ha preso palle, ha scaricato un destro all'incrocio, gol incredibile di Julian. Ha chiuso la partita Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, capocannoniere dell'ultima edizione della nostra Serie A. Dunque le semifinali sono Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra. Se volete potete abbandonarvi a dei pronostici, fatelo pure, il numero è il 335-787-1910. Se proprio non volete abbandonarvi a dei pronostici, fateci sapere a questo punto del mondiale per chi farete il tifo.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi. Referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi. Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
9: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora, vieni da Revisioni Non Stop, in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
10: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
11: Boero. Denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
12: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
11: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
13: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
14: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
15: Abbiamo parlato di calcio, adesso è arrivato il momento di parlare di tennis. Ci avviciniamo alla finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Prima però sentiamo una bella canzone dei Pooh del 72 e una di Gianna Nannini dell'87.

I maschi Gianna Nannini dal 1977 saranno proprio i maschi a scendere in campo oggi alle 17 per quanto riguarda la finale di Wimbledon. Ieri è andata in scena quella femminile. Oggi tocca a Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente numero 1 e numero 3 al mondo. Zverev che però al torneo è arrivato come testa di serie numero 2 vista l'assenza di Carlos Alcaraz. Una finale alla quale arrivano tutte e due molto bene, perché entrambi hanno vinto bene le proprie semifinali, Sinner contro Djokovic e Zverev contro Ferri. Cosa c'è da dire? Allora, Sinner parte favorito, è un dato di fatto anche guardando i numeri, anche perché quest'anno ha vinto tutti i precedenti disputati in questa stagione contro il tedesco. Però Zverev è entrato in una nuova dimensione da quando? Da poco, da quando ha vinto il Roland Garros, è riuscito a scollinare mentalmente l'ostacolo del 6-1 dei più forti giocatori, che è stato anche numero 2 del mondo, a non aver mai vinto uno slam. Lo slam è riuscito a portarselo a casa in Francia e si vede la consapevolezza con cui scende in campo, la consapevolezza con cui ha annichilito un avversario che sì, non era dei più primitivi, che però arrivava con lo stadio a favore, con tutto un clima favorevole da questo punto di vista. Lui è stato molto bravo, è rimasto freddo ed arriva a questa finale con la testa decisamente più libera rispetto alle occasioni precedenti. Chiaramente, dovessi scommettere un caffè, probabilmente lo farei su Sinner, però ci sono dei dettagli tecnici che portano anche a propendere per Zverev. Tra poco vediamo quali saranno i colpi migliori dell'uno e i colpi migliori dell'altro, quelli che potrebbero fare la differenza.

0: Amarti è l'immenso per me, Eros Ramazzotti, Antonella Bucci, pezzo del 1990. In quell'anno non erano nati né Alexander Zverev né Jannik Sinner, che oggi saranno finalisti a Wimbledon, inizio della partita alle ore 17, partita tra l'altro che verrà trasmessa anche in chiaro su TV8. Diamo qualche dettaglio un pochino più tecnico. Entrambi sono arrivati a questa finale in grande forma dal punto di vista fisico e entrambi sono migliorati tanto durante il torneo. Sinner forse contro Djokovic ha giocato la sua miglior partita, una partita in cui ha ritrovato anche la palla corta, una partita in cui ha ritrovato anche sensibilità, una partita in cui non ha perso una caratteristica che si porta dietro dal primo turno, quella di riuscire a gestire i momenti importanti, di farlo anche grazie al servizio, che è rimasta una bella costante, servizio che ha ritrovato anche Zverev, soprattutto in semifinale, perché è riuscito ad ottenere un ottimo rendimento, 77% di punti vinti con la prima e 82% con la seconda. E questo forse è il dato più importante, quello da tenere più sott'occhio. Cosa significa? Significa che Zverev è sereno e si sente di rischiare anche con la seconda di servizio. Il più delle volte contro Ferri ha avuto il coraggio di tirarla e poi andare ad attaccare immediatamente la risposta. Dovrà fare attenzione Sinner in questo senso. Sinner che probabilmente inizialmente risponderà un pochino più lontano dal campo sulla seconda, ma che magari trovando coraggio riuscirà anche a fare uno o due passi in avanti, che sono dei passi in avanti importanti, che mettono anche un pochino di tensione all'avversario. Qualche altro dato: Zverev da lunedì diventerà numero 2 del mondo ed è un altro giocatore, il 13esimo nell'era Open, a raggiungere tutte le finali dei tornei Slam nel singolare maschile. Quali sono i tornei Slam? Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, che non aveva mai, di cui non aveva mai raggiunto la finale, e gli US Open. Ne ha vinta chiaramente una sola di finale, l'ultima, quella del Roland Garros. Sinner invece è a caccia del torneo dello Slam numero 5, da mettere in bacheca. In bocca al lupo, forza Yannick!
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff,
3: batti tuo animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Spot.
7: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
8: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
7: Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
9: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
10: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
9: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea.

della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Olli, devastante su Radio Latte Miele. C'è anche la versione live di questo pezzo nel nuovo disco di Olli, Tutta Vita Live dallo stadio Luigi Ferraris, che è praticamente l'album che racchiude tutte le versioni live dei suoi brani, versioni live chiaramente presentate allo stadio di Genova il 18, il 20 e il 21 giugno scorsi. Credo che il disco si riferisca al concerto del 18, perché dentro Così Così, nella versione lunga di Così Così, c'è l'annuncio del prossimo tour negli stadi di Olli, tour con cui riempirà la sua estate nel 2027. La versione di Devastante è bellissima, andatela ad ascoltare, perché è lunga, c'è la presentazione della band e c'è anche quel momento in cui lui si abbandona ad un ritornello cantato col massimo dell'energia, ritornello in cui poi nei concerti sono poi esplosi tutti i fuochi d'artificio vari, fuochi d'artificio che secondo me tanti di voi hanno visto anche sui social. Super complimenti ad Olli per questo disco, in bocca al lupo per il tour negli stadi dell'estate 2027.

porte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastoni

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Undici e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Agitare Coca-Cola a Tommaso Paradiso, titolo che è anche un buon consiglio per chi di voi si sta già abbandonando all'aperitivo mattutino in questa domenica 12 luglio. Noi cerchiamo di farvi la compagnia giusta, siamo quelli di Radio Latte Miele, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai incontrati. Abbiamo ancora 60 minuti di chiacchiere da fare, ma prima di tutto bisogna passare la parola alla redazione e sentire le ultime news.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca crema in provincia di Cremona. Un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sport.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
6: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
4: Il sapore dell'estate ha un nome, Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: La musica, la faia, l'estate, la festa. Con te tutta la notte, sei già nella testa.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Antidroga M Fabri Fibra, Disco Weekend per quanto riguarda noi di Radio Latte Miele. Emma che è partita per il suo tour estivo, lo ha fatto con una super data il 2 di luglio all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. Tour estivo di Emma, allora ieri intanto ha cantato alla Spezia. Il 15 di luglio, quindi tra tre giorni, sarà protagonista a Riccione, 16 a Milano, 18 a Pisa, 19 a Genova, 24 a Palermo, 25 a Catania. Poi ad agosto, il 1 ad Ancona, il 2 a Pescara, il 4 a Follonica e poi tutto, tutte le energie verranno indirizzate sulla super data del 9 settembre a Milano all'Ippodromo SNAI di San Siro. Quindi in bocca al lupo ad Emma che sta per vivere un altro appuntamento importantissimo della sua carriera. A proposito di appuntamenti importantissimi, ce n'è uno che riguarda il prossimo artista che sentiamo su Latte Miele, ovvero Blanco. Lo ascoltiamo con Los Angeles e poi vi spiego di cosa si tratta.
1: Vado a

È l'ultimo estratto da Ma, che è l'ultimo album di Blanco, si intitola Los Angeles, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Latte Miele. E Blanco che il 31 di luglio salirà sul palco del Sunny Hill Festival in Kosovo, che è il festival organizzato da Dua Lipa, cioè manifestazione fondata dalla famiglia di Dua Lipa. Quindi io mi immagino una telefonata, Blanco gli suona il telefono: "Hi Blanco, I'm Dua Lipa, do you want to go to..." Vabbè, pessimo inglese. Comunque salire sul palco del Sunny Hill Festival di Pristina in Kosovo, immagino Blanco, me l'ha risposto in italiano, immagino l'esclamazione. Però, oppure quell'esclamazione, diciamo, l'ha fatta a telefonata chiusa, visto il suo essere un buon bresciano, precisamente originario di Calvagese della Riviera. Questo non fa altro che regalare a Blanco un'occasione importante per esibirsi accanto ad alcune delle star più conosciute del panorama musicale mondiale, perché a quel festival ci saranno anche Katy Perry, Martin Garrix, Seth Troxler, Pousa, tutti DJ veramente famosissimi con una fanbase gigante. Un altro passo verso la dimensione internazionale per Blanchito, che comunque sta portando avanti un tour estivo e calendario che prevede il 21 luglio un'esibizione a Palmanova, 26 luglio Catania, 31 luglio appunto Pristina, 2 agosto a Gallipoli in provincia di Lecce, 6 agosto ad Alghero, 9 agosto a Marina di Carrara e si chiude il 12 agosto a Baia Domizia.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Spot.
4: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
7: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
8: Non mi stancherò mai di dire che il bello di Radio Latte Miele è il poter passare da cantautori giovani come Blanco ad altri che hanno fatto e continuano a fare la storia della nostra musica. Un nome? Francesco De Gregori.

0: faccia latte e miele. 12 luglio, il compleanno di Danilo,
1: auguri,
0: 31 anni.
1: Auguri Danilo.
0: Vuoi ascoltare la canzone Matto Ivano Fossati?
1: Hai visto, ti abbiamo accontentato.
0: Un bacio fortissimo, mi raccomando.
1: Ci mancherebbe.
0: Ciao,
1: tutti, ciao. Ciao Danilo, tanti auguri. Questo era il nostro regalo per te, Matto di Ivano Fossati, pezzo del 1977, appena andato in onda proprio su Radio Latte Miele. Facciamo un salto in avanti di 17 anni adesso e ascoltiamo una canzone che è stata ripresa in tantissime versioni, che è stata rifatta tante volte, l'ultima durante la serata delle cover dell'ultimo Festival di Sanremo insieme a Sal Da Vinci. 5 giorni, Michele Zarrillo.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: perderti.
1: L'ho cantata tutta, l'ho cantata male e forse il bello è proprio questo qui. 5 giorni, Michele Zarrillo, capolavoro dal 1994 in questa domenica mattina su Radio Latte Miele. Abbiamo parlato di sport nella seconda delle 3 ore a nostra disposizione. Ci siamo dimenticati le notizie che riguardano la nostra nazionale, perché ci sono delle novità importanti. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'accordo è stato raggiunto e annunciato dal presidente Giovanni Malagò all'ANSA. È partito il nuovo progetto azzurro, non solo con Paolo Maldini ma anche con Leonardo, che è il nuovo advisor della nazionale italiana, ex dirigente di Milan e Paris Saint Germain, che lavorerà al fianco di Paolo Maldini nel nuovo ciclo azzurro deciso da Giovanni Malagò. Si riparte da uomini di calcio, uomini che hanno fatto grandi cose nelle loro esperienze dirigenziali nel calcio. Ora cosa manca? Beh, un sacco di riforme, un sacco di lavoro in realtà, ma per quanto riguarda dei nomi da fare manca il CT, il nome caldo è sempre quello di Roberto Mancini. Aspettiamo novità, potrebbero arrivare già nella giornata di oggi? Non ne ho la più pallida idea. La giornata di oggi per lo sport italiano è importante soprattutto perché alle 17, vi ricordo, scende in campo Sinner per la finale di Wimbledon.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
6: Boero. Denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
7: Sono il dottor Gian Nicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
6: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Ogni giorno, ogni momento. Segui Sardegna Notizie 24. L'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it. Il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
8: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
9: Vuoi dimagrire ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari, via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.

come la nostra ascoltatrice. Sempre bello chiacchierare con voi, grazie di tutta la compagnia che mi avete fatto anche in questa domenica mattina. Tra poco poi ci salutiamo, passeremo la palla a Matilde. Io tornerò a farvi compagnia dalla fine di agosto e poi da lunedì 31 in quella che sarà la nuova stagione di Radio Latte Miele. Non vi posso ancora dire nulla, non vi posso dare anticipazioni. No, non ve le do perché ancora, ancora mi sgridano. Vabbè, mettiamo qualche disco e poi tra poco ci salutiamo in maniera ufficiale. Sì, diciamo così.

0: 12:58.
1: Non solo la bella notizia è che è domenica, c'è un'altra bella notizia che oggi rivedo Matilde.
2: Edo,
1: quant'è
2: buongiorno.
1: Che non ci incrociamo da queste parti?
2: Un po', qualche settimana, ti sono mancata?
1: Tantissimo, tantissimo.
2: E questo è quanto è bravo a mentire, Edoardo.
1: Allora, ieri ho fatto una domanda a Doug, oggi la faccio anche a te. Mi trovi abbronzato?
2: Non troppo, eri più abbronzato questo inverno quando ti andavi a fare le vacanze in Egitto a gennaio facendoci morire d'invidia.
1: E sai che visto il grande successo nel mondiale adesso sto cercando dei viaggi per Capoverde.
2: Ah, quindi lì non ti abbronzi.
1: Ma oddio, in realtà c'è un po' di vento, cioè puoi fare kitesurf, windsurf, tutte cose che tu sai, io col mio addominale posso fare tranquillamente.
2: Non ne ho idea. Senti, io volevo sapere, data la prossima canzone che vedo, come sei finito nel videoclip di Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandro.
1: Allora, vi lascio con questa novità, grazie. Mi ha chiamato Gianni Morandi.
2: Non
1: ma,
2: è vero, non
1: ma ha detto,
2: credo.
1: Ascolta, io non so, nel video si vedono tutta una serie di personalità, no, del mondo della radio. Mi ha detto, sì, quelli di quelle grosse bene, ma io ho bisogno... Mi ha guardato, io ho bisogno di te. Ho bisogno di te.
2: Ancora più grosso, di un pesce, sì, ancora più grosso.
1: Sì, sì, dice, cioè, io per carità non posso fare nomi. Che cosa?
2: Sì, no,
1: finisce in tragedia. Però mi ha detto: no, ho bisogno di te. Io e Alessandra abbiamo guardato tutte le foto di tutti gli speaker d'Italia. Abbiamo bisogno.
2: Ha scelto te.
1: I want you. Mi ha mandato quella GIF che usavano gli americani.
2: Ci avete rovinato l'ambiente di lavoro perché il soprannome di Edo, che si chiama Chiamatemi Edo su Instagram, è Chiamatemi Ego.
1: Ma buone tre ore, io vado a riposare.
2: Quindi è un casino. Quindi vi ringrazio e non vi ringrazio, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso. Ciao Edo.
1: Ciao Mati.
2: Buona domenica.

C'è sempre anche un posto per voi, cari Gianni Morandi e Alessandra Moroso, nella vostra Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone. Vi ricordiamo di non googlare mai il videoclip di questo ultimo brano, perché altrimenti vi potreste imbattere nel faccione del nostro Edoardo De Simone. Sigla!

0: soprattutto d'estate, oppure d'estate lo amiamo un pochino meno. Ma noi siamo sempre qui a farvi compagnia. Ciao, buon pomeriggio, sto con voi fino alle 16 di oggi, poi ritorno come sempre domani mattina tra le 10 e le 13. È il nostro palinsesto estivo. E ciao anche al nostro caro Edo che vi ha tenuto compagnia fino adesso. C'è il nostro Umberto Cappellato in regia e quindi io inizio con il nostro solito dato preferito. Ma oggi, domenica 12 luglio 2026, quanti giorni mancano a Natale? Solo 166.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In questi giorni si parla sempre di creme solari, anch'io lo sto facendo per darvi tutti gli strumenti per fare l'acquisto corretto. Sempre più prodotti riportano diciture come Reef Safe, Reef Friendly o Ocean Friendly, pensate per suggerire un minore impatto sugli ecosistemi marini. Il problema è che al momento non esiste un sistema di certificazione globale unico e condiviso che definisca in modo rigoroso questi termini. In alcuni casi indicano l'assenza di determinati filtri UV, oggetto di dibattito scientifico, in altri rappresentano scelte formulative più ampie. La conseguenza è una grande variabilità tra prodotti e paesi che rende difficile interpretare queste diciture come garanzie assolute. Il tema dell'impatto ambientale dei filtri solari è ancora in evoluzione e oggetto di studio da parte della comunità scientifica, però è molto molto importante. Un'informazione spesso sottovalutata ma fondamentale è il PAO, che è acronimo di Period After Opening. È rappresentato dal simbolo del barattolo aperto e indica per quanto tempo il prodotto mantiene la sua efficacia dopo l'apertura, ad esempio 12 o 6 mesi, generalmente questo. Nel caso delle creme solari questo dato è particolarmente rilevante perché i filtri UV possono degradarsi nel tempo, soprattutto se il prodotto viene esposto a calore, come ci succede perché lo portiamo in spiaggia, luce o conservato in condizioni non ottimali. Una crema aperta nella stagione precedente potrebbe quindi non garantire più lo stesso livello di protezione dichiarato. Nei cosmetici giapponesi e coreani è frequente trovare la sigla PA seguita da uno o più simboli con il più. Questo sistema indica il livello di protezione contro i raggi UVA secondo il metodo PPD, che misura la capacità del prodotto di prevenire la pigmentazione cutanea indotta dal sole. Più simboli più indicano una protezione crescente da PA più fino a PA più più più più 4 più, insomma. Le principali organizzazioni dermatologiche internazionali, tra cui la Skin Care Foundation, indicano alcuni criteri essenziali per una protezione solare efficace. Tra questi l'utilizzo di un SPF pari o superiore a 30, la presenza di protezione ad ampio spettro e l'applicazione corretta e ripetuta nel corso della giornata. Il punto centrale, sottolineato da tutte le linee guida, è che la qualità del prodotto non basta da sola. Anche il miglior solare perde gran parte della sua efficacia se applicato in quantità insufficiente o non riapplicato con regolarità. Come si decide la giusta quantità di crema applicata? Nei test di laboratorio l'SPF viene misurato con circa 2 mg di prodotto per centimetro quadrato di pelle. Nella realtà quotidiana però si tende a usarne molto meno, riducendo in modo significativo la protezione effettiva. Per questo i dermatologi hanno introdotto la cosiddetta regola delle due dita o fingertip unit. Consiste nell'applicare due strisce di crema lungo l'indice e il medio. Dalla base fino alla punta, questa quantità è considerata adeguata per coprire in modo uniforme viso e collo. Per il resto del corpo si esegue un criterio proporzionale, una quantità simile per ciascun braccio e dosi più generose per gambe e tronco. In alternativa può essere utile il riferimento di un cucchiaino per viso e collo, oppure il contenuto di un palmo di mano per coprire un adulto in costume da bagno. Grazie per essere stati con noi.
6: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro.
4: Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
7: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
8: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
9: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
10: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
11: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
12: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
13: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
14: Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
15: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
16: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La grande musica italiana firmata Radio Latte Miele a tenervi compagnia anche in questa domenica pomeriggio. Se me lo concedete, io uscirei un attimo dal panorama italiano musicale e mi affaccerei oltre manica, perché riparto come sempre quando arrivo. A me piace sfogliare l'almanacco della data odierna, e questa è stata una data fondamentale per la musica inglese, ma direi anche internazionale, perché il 12 luglio del 1962 è stata registrata la prima esibizione live di un gruppetto che ha fatto un po' di storia. Sto parlando dei Rolling Stones, i quali sono ancora attivissimi. La formazione è cambiata purtroppo, perché nel 2021 ci ha lasciato il batterista Charlie Watts, ma gli altri tre ultra ottantenni, quindi sto parlando di Mick Jagger, di Keith Richards e Ronnie Wood, sono attivissimi. Ci hanno regalato proprio questa settimana, lo scorso venerdì, il 10 luglio, è uscito il loro 25esimo album. Il titolo è Foreign Tongues, quindi lingue straniere, e è arrivato il momento di scoprire se la legge della par condicio ha valso anche per loro, perché se i The Colors hanno dedicato una canzone ai Rolling Stones quest'anno, finalmente il 10 luglio abbiamo scoperto se hanno fatto lo stesso gli amici londinesi. Non è successo, cari i The Colors, vi potrete però magari consolare in altri modi, e adesso ci spostiamo da Londra a Los Angeles per l'ultimo singolo di Blanco.

Si chiama Los Angeles, l'ultima canzone di Blanco, l'avete sentita qui su Radio Latte e Miele. Complimenti a Blanco, perché sapete, l'estate è anche il momento dei festival, festival italiani e festival europei. E così come tanti artisti internazionali vengono a trovarci a suonare in Italia, ci sono line-up straniere che cercano di chiamare anche delle stelle italiane. Stiamo aspettando il Sunny Hill Festival, sarà a Pristina a fine mese, quindi a partire dal 31 luglio, perché è famoso perché è organizzato dalla famiglia Lipa, quindi sto parlando del padre di Dua Lipa e di Dua Lipa stessa, il padre di Dua Lipa che l'ha aiutata molto spesso durante la sua carriera musicale, innanzitutto facendola crescere a pane e musica, ma poi essendo un grande produttore. E lei è il volto e la curatrice di questo festival kosovaro, e nello scegliere chi chiamare come artista italiano ha scelto proprio il nostro Blanco.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Spot.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
3: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora, vieni da Revisioni Non Stop, in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
6: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
7: Sono il dottor Gian Nicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
6: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
9: Verso tatuaggio della canzone con cui riparte il nostro viaggio nel tempo, essere bella non ti dà il diritto di far male. Quindi anche se con fatica io, basta, ti dico no. Arriva Gianni Bella dal 78 con No sul latte miele.

presentò così, con questa canzone, al Festival di Sanremo del 1981, un Edoardo De Crescenzo semi sconosciuto con, ancora l'avete sentita qui su Radio Latte Miele, non riesce ad arrivare nella top 10 della classifica finale, ma si porta a casa in quell'anno il premio per la migliore interpretazione. Sapete che il regolamento sanremese varia ogni anno, vengono inventati, tolti, rimossi, selezionati premi diversi, e in quell'anno si brillava per la migliore interpretazione. Nella giuria di chi doveva giudicare queste grandi interpretazioni chiamarono un prestigiosissimo regista, chiamarono niente poco di meno che Sergio Leone, e quindi è stato Sergio Leone a consacrare Edoardo De Crescenzo e la sua performance. Performance che probabilmente sarà una parolina chiave della prossima edizione, perché siamo reduci da questo annuncio che è sembrato scioccante per qualcuno. Io non ci vedo niente di male, alla nuova, al timone ci sarà Stefano De Martino a partire dalla prossima edizione, e la serata del venerdì cambierà, sarà una serata più performativa che sposterà un po' il solito ago della bilancia a cui siamo abituati a Sanremo, dove in genere ad essere protagonista è la canzone, è il testo, è l'arrangiamento, e invece no, dobbiamo già slanciarci verso l'Europa, verso gli Eurovision, e quindi si cercherà di valutare anche la performance migliore. Adesso mi sposto, finalmente un po' di felicità dopo questi lentoni, negli anni 90 con la voce di Samuele Bersani. Ma lo sapete che in America i coccodrilli vengono fuori dalla doccia?

0: La Cariola dove va?
1: Coccodrilli suona il 97 su Radio Latte Miele. Samuele Bersani invece ha partecipato a Sanremo solo una volta nel 2000. Si porta però a casa il premio della critica Mia Martini e soprattutto si classifica al quinto posto con la canzone Campioni. Però se parliamo del riconoscimento musicale di cui si è parlato tutta la settimana, Samuele Bersani si è portato a casa nella sua carriera tantissime targhe Tenco. Parliamo di 5 targhe Tenco, 4 per il migliore album dell'anno, una per la miglior canzone dell'anno e soprattutto alla fine il premio per la sua carriera musicale. Proprio questa settimana sono state consegnate quelle relative ai progetti discografici dell'anno passato, del 2025, e si è portato a casa l'onere, l'onore dell'album dell'anno il signor Caparezza con il suo ultimo progetto, si chiama Orbit Orbit. È stato un album non a caso presentato durante il festival comico e dei fumetti del Lucca Comics, perché sia un fumetto che un album discografico. Ogni canzone di Orbit Orbit coincide con un capitolo di quel fumetto, ma soprattutto arriva dopo un periodo molto duro per Caparezza, perché è stato colpito da una gravissima acufene negli ultimi anni, ha anche rischiato di diventare sordo, ma non ha voluto in alcun modo abbandonare la musica. Quindi in qualche modo questo suo ultimo album, che si porta a casa la targa Tenco 2025, la prima disegnato e poi suonato.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
5: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
4: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

cosmici, devo dire, per esempio alla cometa di Halley, Irene Grandi non ha mai ricevuto una targa Tenco, perché stavamo parlando di questi prestigiosi riconoscimenti musicali che sono stati consegnati proprio in questa ultima settimana, ma i Baustelle sono coloro che si sono portati a casa il premio alla carriera, quindi non per un singolo disco, per una singola canzone, ma per tutto il percorso musicale durante l'edizione dell'anno scorso, momento in cui i premi sono stati consegnati in quel di Sanremo. Tornando all'edizione di quest'anno, si porta a casa la miglior canzone dell'anno la signorina Emma Nolde con Quello che deve essere sarà, una canzone che anche noi di Latte e Miele avevamo fiutato e che suoniamo. Miglior album in dialetto, sono bellissime anche le categorie delle targhe Tenco, se lo porta a casa Carmen Consoli con Amor Luci, che è un progetto che mischia un mix di radici mediterranee, c'è del rock, c'è il suo cantautore. Sono tutti brani in siciliano, ma ci sono anche delle inserzioni in greco e in latino. Ma soprattutto noi abbiamo assaporato la storia di Amor Luci anche qui su Radio Latte Miele, venuta a trattarcela, a narrarcela l'anno scorso durante uno dei nostri appuntamenti della domenica sera, quindi parlo dei numeri 1, e potete recuperare questa puntata e questo bellissimo progetto premiato dalla Targa Tenco su www.lattemiele.com.

0: 13 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: il quarto e nuovo giudice di X Factor qui su Radio Latte Miele, Irama, ad aprire la nostra seconda ora insieme di questa domenica 12 luglio, qualche minuto dopo le 14. Un doppio bacio mua, mua, a chi sta viaggiando, ok? A chi sta arrivando in ritardo ad un pranzo a cui lo avevano invitato alle 13, quindi per favore almeno pulite, date una mano e quindi recuperate l'errore che avete fatto arrivando in ritardo. Un bacio a chi, un bacio invidioso a chi sta partendo per le ferie, un bacio a chi sta tornando dalle ferie, e sono sicura che tra di voi all'ascolto di Latte Miele ci sia anche qualcuno che stia andando, sì, anche di domenica 12 luglio, ad un matrimonio. Il che, se ci pensate, è un viaggio che è potenzialmente breve, ma è uno dei più scomodi, perché tu ci devi andare vestito da Dio, come direbbe Bresh, seguendo le hit estive di questo 2026. Ci devi andare truccato da Dio. Se sei un uomo, non hai nemmeno la facoltà e il diritto di svelare così tanta pelle, perché il buon costume vuole la camicia, il gilet, il doppio petto, e quindi nemmeno in questo luglio veniamo risparmiati da queste feste divertentissime, ma non proprio freschissime. Tra poco ritorno a dirvi quello che vi dico in ogni luglio da 3 anni almeno qui su Radio Latte Miele: tutte le sfumature di bianco da evitare se al matrimonio a cui state andando non farete la parte della sposa.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Spot.
5: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Se tu non suoni, io non canto. C'è Gaia su Radio Latte Miele con Bossa Nostra. È domenica 12 luglio e ancora la gente si sposa. O qualcuno potrà dire è il 2026 e ancora la gente si sposa. Ma non ce l'ho con questi atti d'amore, anche perché lavoro in una delle radio più romantiche e nostalgiche d'Italia. Non potrei nemmeno per contratto. Ce l'ho con le altissime temperature. Pensavo che queste giovani coppie, giovani o non giovani, coppie di sposi, di innamorati, ci risparmiassero almeno per il mese di luglio, almeno per il mese d'agosto, e invece non succede, quindi non si rimanda più a settembre, quando le giornate saranno un po' più corte, le temperature un po' più lievi. Dobbiamo vestirci bene, essere belli truccati, spumeggianti e sorridenti anche in queste calde, in questi caldi weekend di luglio. Però io noto in tutte quelle storie su Instagram o sui social che vedo, le vedo e non assisto perché ancora non mi ha invitato nessuno, purtroppo. Faccio un annuncio: 335 787 1910, non sto cercando uno sposo, sto cercando un invito per i matrimoni. Sono la vostra imbucata speciale. L'errore che vedo e che vi giuro non commetterei mai se voi mi invitaste al vostro matrimonio è quello di mettere, di indossare il bianco nonostante io non sia la sposa. È qualcosa che vedo in continuazione. Tra l'altro non c'è bianco che tenga, sono tantissime le sfumature di bianco, tra poco ve ne elenco un po', ma non c'è bianco che tenga perché, per esempio, anche quando ci affidiamo a uno spezzato, che ne so, il pantalone di un colore e la maglia di un'altra, no, il bianco non va bene nemmeno lì. Oppure vestito in fantasia con sopra una fantasia floreale gialla ma la base è bianca, no, non va bene nemmeno in quel caso. Ma io sono qui per aiutarvi e tra poco vi elenco tutte le sfumature di bianco da evitare. Adesso ci sono Clara e San Giovanni con le ragazze.

Che poi io dico, non è che sia un colore così facile da indossare, no? C'è questa leggenda per cui il nero sfina e il bianco un po' ingrassa, se proprio vogliamo parlare di questo. Scusate, devo disannunciare anche la canzone Siamo in Radio, benissimo, quindi Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele sono qui per aiutarvi, aiutare le vostre scelte e soprattutto non farvi sembrare, posso dirlo regia, dei grandi cafoni quando venite invitati ad un matrimonio in cui magari non c'è il dress code, perché è vero, c'è questa tendenza di consigliare un dress code. Quando non c'è, ci dobbiamo rifare un po' alla tradizione. E di bianco, signore e signore, si veste solo la sposa. Il problema viene anche dall'industria del tessuto. Ci sono mille codici, ci sono mille tonalità di bianco che sono state proprio codificate, che vengono scelte per i vestiti, per gli arredi della casa. Bene, tutte queste sono vietate ai matrimoni. Ve ne vado ad elencare qualcuna. Il bianco ottico, che è quello reso più luminoso da quegli agenti sbiancanti, è quello che tende all'azzurro. Il bianco ottico è vietato ai matrimoni. Lo Snow White, traduzione di Biancaneve, è un bianco freddissimo, quasi blu. Il bianco ghiaccio, quindi restiamo nella categoria di bianchi freddi, è freddo con un lieve riflesso grigio e azzurro. Voi direte, dai, ma forse al sole sembro grigio azzurra? No, anche questo bianco è vietato ai matrimoni.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Oggi, il 12 luglio, è la giornata mondiale della speranza e secondo me la parola speranza, quando l'oggi non ci sorride, può far rima con la parola domani. Può essere la speranza in ciò che ancora non sappiamo, la fiducia nell'ignoto. Arriva Ornella Vanoni.

suona all'83 su Radio Latte Miele, la canzone di Sergio Caputo e si chiama Un sabato italiano, ma siccome il mio verso preferito è quello in cui dice che la radio ci pugnala con il Festival dei Fiori, si potrebbe anche chiamare Un solito febbraio italiano, ma siamo lontani dalle avventure sanremesi, siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo, è domenica 12 luglio ed è la giornata mondiale dedicata alla speranza, è un'iniziativa piuttosto nuova, è stata istituita dall'ONU, quindi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite solo l'anno scorso, siamo solamente alla seconda edizione in un mondo sempre più dominato dai conflitti, dalla tensione, dalla instabilità. La speranza è quella piccola forza interiore che ti fa pensare, sognare un domani migliore e tanti scienziati ci dicono che se tu riesci ad immaginarlo in qualche modo una volta al giorno, a piccolissimi passi, fai qualcosa per realizzare un futuro migliore fino a quando non diventa un presente. Tutto questo pippone sulla speranza per dirvi che io questa speranza la rivolgo ancora alla questione dei matrimoni di oggi, perché anche a luglio ci sono questi lunghissimi e poco freschi appuntamenti con il divertimento, con gli sposi, con il buffet lunghissimo, si balla, c'è la band, poi c'è il DJ, però ancora le persone non hanno imparato una regola fondamentale, cioè non si può vestirsi di bianco in nessuna sfumatura di bianco, in nessun piccolo dettaglio del nostro bellissimo outfit studiato da mesi, a meno che non siamo la sposa. Questo mi ha fatto venire in mente una cosa, caro il mio Umberto in regia, se mai mi sposerò, la mia partecipazione sarà una palette infinita di bianchi con scritto venite pure, però evitate. Grazie mille.

0: Suona la title track dell'album del 1999 firmato 883, grazie mille. È il loro quinto album in studio, chissà se una delle serie più attese anche per quanto riguarda questo 2026 arriverà alla sua quinta stagione, perché sto parlando della serie che racconta le avventure, le disavventure, l'inizio della carriera musicale di Repetto e Pezzali. Sto parlando di Hanno ucciso l'uomo ragno, una serie che l'anno scorso ha convinto i più. Da poco è uscita la data di rilascio della seconda stagione, che seguirà le avventure del loro secondo album in studio, quindi Nord, Sud, Ovest, Est. Questo ci fa sognare a noi fan, ci fa sognare che esisteranno tante stagioni, quanti gli album degli 883. Dubito, perché qualcosa che dura troppo poi lo sciupi, no? Il gioco è bello quando dura poco, e quindi lo so che dovrei smettere di parlarvi di sfumature di bianco, ma ve ne elenco giusto qualche ultima e poi basta. Lo champagne, un bianco dorato, un sottotono ambrato, l'eggshell bellissimo, il guscio d'uovo in italiano, è quel bianco tenue che ha un leggerissimo sottotono giallo. Poi abbiamo il crema, molto simile all'avorio, però leggermente più giallo. L'avorio non sto nemmeno a spiegarvelo, per dimostrarvi quanti bianchi esistono al mondo vi dico anche, vi elenco solo dei nomi dei prossimi: il bianco anti-flash, il bianco antico, il bianco fantasma, il bianco floreale, il bianco fumo. Bene, nessuno di questi è permesso ad un matrimonio in cui, ripeto e la chiudo qui, voi non siate la sposa.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
4: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
5: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Un alleato per un clima perfetto? Efficè! Un impianto di climatizzazione su misura è quello che serve. I nostri consulenti professionisti sapranno offrirti le migliori soluzioni, ma quel che più importa, al prezzo migliore. Con Efficè, dire addio al caldo è facile. Servizi rapidi, preventivi chiari e impianti che fanno la differenza. Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
7: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
8: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
7: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna.

Don't Worry, anche un po' di inglese, non ci preoccupiamo. Una canzone del 2020 firmata Bundabash su Radio Latte Miele. I Bundabash che seguono alcune delle mie regoline musicali che amo ripetervi quando sono in onda. Matilde colpevole al microfono fino alle 16 anche in questa domenica. Non esiste una canzone napoletana senza il verbo chiovere o chiagnere. Non esiste una canzone di Gali in cui lui non citi almeno una volta la doratissima mamma. Non esiste una canzone dei Bundabash in cui non ci ricordano che arrivano dal Salento e che lo cantano, che è uno dei luoghi più belli e solari e frizzanti d'Italia. C'è un altro album, un nuovo progetto discografico che ci vuole narrare il Sud, è una notizia molto chiacchierata di questa settimana. Sto parlando dell'esordio musicale del figlio di Amadeus e di Giovanna Civitillo. Eh sì, signori miei, José, si dirà la spagnola in spagnolo, José, sarà José. José Sebastiani, quindi figlio di Amadeus e Giovanna, sta per esordire nel campo musicale dopo essersi dedicato un po' al calcio. Il suo primo disco arriverà questo venerdì 17. Coincidenze? Io non credo, e si chiamerà proprio Vengo dal Sud.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: businessman. È questo l'ultimo verso che però non ha scritto Dito nella Piaga. Con questa canzone si apre la nostra terza ora insieme su Radio Latte Miele di questa domenica 12 luglio. Ho letto una parte di un'intervista che Dito nella Piaga, all'anagrafe Margherita Carducci, ha rilasciato ultimamente, in cui racconta questo suo terzo album, da cui viene anche Che Fastidio, il suo successo sanremese, da cui proviene anche Businessman. È stato un parto, l'ha definito un parto, ma è solito da parte degli artisti considerare le proprie creazioni come le proprie creature. Ha raccontato soprattutto di un momento difficile tra la sua scorsa avventura sanremese, quella in compagnia di Rettore con Chimica nel 2022, e questo suo terzo album. Un momento di crisi, un momento di down in cui non aveva troppo successo, non veniva troppo chiamata dalle discografiche, e in cui qualcuno si azzardò a consigliarle di cambiare nome, di cambiare identità. E lei davanti a sé quindi racconta che aveva un bivio: o cambio nome, mi snaturo, divento un'altra persona, o metto ancora di più il dito nella piaga.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
5: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: Vuoi dimagrire ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.

0: cioè Baby K, anzi si direbbe Baby K, su Radio Latte Miele con Tuca Macarena, a movimentare questa vostra domenica pomeriggio. Tanto non stavate già sudando per queste altissime temperature. È una settimana più cinematografica delle altre, quella alle porte, perché il 16 luglio, quindi vediamo, oggi è il 12, quindi il prossimo giovedì arriva in sala uno dei film più attesi dell'anno, firmato Christopher Nolan. Quindi parliamo di un colossal, 3 anni di riprese anche in Italia, tra l'altro Italia, Turchia, insomma tante sponde del Mediterraneo, perché lo sapete, la prossima storia che ci narrerà Nolan è quella dell'Odissea, titolo inglese The Odyssey. Quindi vi porto qualche curiosità per prepararci all'uscita in sala del 16 luglio del suo nuovo film. Innanzitutto ho scoperto che il signor Nolan è sempre stato amante dell'epica, di queste storie trionfali, tanto da avrebbe voluto dirigere anche il film Troy, che è un po', va in coppietta, va a braccetto con l'Odissea, perché ci narra l'altro grande poema epico, quindi ci narra dell'Iliade. È un film del 2004, che però è andato poi nelle mani del regista Petersen. Qualche Oscar dopo, circa 7 Oscar dopo, finalmente Nolan mette le mani sull'altra grande storia dell'antichità, sull'Odissea, e lo fa. Riesce a coinvolgere tantissime stelle del cinema, quindi da Matt Damon, che interpreterà Ulisse, Zendaya, che vestirà i panni di Atena, Tom Holland, che tra l'altro lo sposo, il neosposo di Zendaya, che interpreterà il figlio Telemaco, ma anche Charlize Theron e Netway. Insomma, un budget infinito, ma soprattutto è un film che si intreccia in qualche modo anche con la storia del rap. Questa è la cosa più interessante che ho scoperto sull'Odissea di Nolan, e abbiamo proprio una canzone rap. Arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Ma

Mati, non è che se in un featuring appare, compare Fabri Fibra, questa diventa automaticamente una canzone rap. No, non succede, ma trovatemi una canzone, un featuring con Fabri Fibra in cui Fabri Fibra non rappi. Quindi ha rappato anche questa antidroga, una novità firmata Emma insieme a Fabri Fibra. Mi serviva un gancio per narrarvi, secondo me, l'ingrediente più geniale dell'Odissea di Olan. In inglese, The Odyssey sta arrivando al cinema, questo Colossal, la prossima settimana a partire da giovedì 16 luglio. Nolan ha studiato tanto, non puoi approcciarti all'Odissea, al trattare, al narrare cinematograficamente questa leggenda, questo poema epico, senza aver studiato tanto, e riporta tramite l'elemento del rap all'interno del suo cast la questione omerica. Qual è la questione omerica? La questione omerica è quel dubbio secolare da parte di tantissimi letterati per cui alla fine non si sa chi è stato Omero, non si sa se è stato una sola persona, un solo poeta, se è stata una voce di persone, perché l'Odissea, esattamente come l'Iliade, sono storie che si sono prima tramandate oralmente, ed è per questo che il signor Nolan ha deciso di inserire all'interno del suo cast forse il rapper più famoso degli Stati Uniti, sto parlando di Travis Scott, per ricordare che le leggende, le avventure e le disavventure dell'Odissea sono sempre state prima recitate oralmente e poi trascritte per arrivare fino a noi, esattamente come il rap.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Spot.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
8: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
9: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
10: Sono abbassate notevolmente le aspettative tra la versione originale della canzone che apre il nostro viaggio nel tempo, Jurame, quindi Julio Iglesias, fino alla sua trasposizione italiana, Pensami, cioè non mi puoi giurare niente, ok, almeno pensami.

suona l'album dei Pooh datato 1981, si chiama Buona Fortuna. Pensate che per questo progetto discografico i Pooh decisero di coinvolgere anche l'ingegnere del suono dei Pink Floyd, che riporta il nome di Brian Humphries. Quindi se avete sentito qualcosa che vi è piaciuto tanto, forse dipende anche da questo, o forse dipende solo dal fatto che state ascoltando Radio Latte e Miele. Allora, noi ci stiamo preparando un po' al Colossal che sta per arrivare in sala di questa estate. Se Christopher Nolan aveva dominato il grande schermo 3 anni fa, nel 2023, con Oppenheimer, quest'anno cerca di rifarlo ancora con l'Odissea. Vi porto il meme più bello che ho trovato nel web circa l'arrivo di questo film, che vede Matt Damon nelle vesti del protagonista, quindi nelle vesti di Ulisse, perché qualcuno ha notato che Matt Damon è stato protagonista di pellicole che cercano in qualche modo, a livello di trama, di farlo sempre ritornare a casa. Quindi da The Martian, oppure Salvate il soldato Ryan, e sono quasi tutti dei film cult, dei film che ci hanno quindi che hanno coinvolto tantissimi soldi a livello di budget, e che poi però hanno sfondato. Quindi il meme mi racconta questo: Hollywood da una ventina d'anni ha speso almeno 60 milioni per far tornare a casa Matt Damon, perché ovviamente lo sappiamo, l'Odissea narra del ritorno eterno che dura 20 anni di Ulisse, dalla guerra di Troia fino alla sua amata Itaca, di cui era il re. Ve l'ho già detto che oggi, il 12 luglio, è la giornata mondiale della speranza? Bene, c'è il Giova che pensa positivo.

0: L'album pluripremiato firmato Lorenzo Giovanotti, che al tempo si faceva chiamare solo Lorenzo, Lorenzo 1994, suona su Radio Latte Miele. Penso positivo. Ok, ultime curiosità per prepararci all'avvento dell'Odissea di Odyssey nelle sale a partire da questa settimana, da giovedì 16 luglio. Perché continua ad appassionarci un eroe come l'Ulisse? Perché l'Ulisse fondamentalmente è ricordato per il suo ingegno, è un eroe scaltro che non agisce con la forza, se lo vogliamo paragonare all'altro grande eroe dell'altro grande poema epico, quindi l'Iliade e quindi Achille, ma agisce con la sua intelligenza. Soprattutto però Ulisse, come oggi, vi faccio solo un esempio della sua grande intelligenza, il cavallo di Troia l'ha pensato lui, se seguiamo la leggenda. Achille a combattere l'ha convinto lui, quindi convinzione, grandissima arte oratoria, ma soprattutto è un eroe che può fallire, che molto spesso allunga di vari anni questo suo ritorno a casa per motivi di debolezza, per motivi di orgoglio. Non è sempre stato un eroe che per esempio è riuscito a portare a casa tutta la sua truppa in questo viaggio che dura 20 anni tra Troia e Itaca. Ulisse parte con 12 navi, ma le perderà tutte perché dovrà affrontare tutte quelle avventure che sapete già a memoria, io non ve le voglio ripetere, però da Circe a Calipso, alle sirene, a Polifemo, e sceglie di tornare da solo. E quindi il grande tema dell'Odissea è un ritorno però a qualcosa che non è assolutamente come l'avevi lasciato.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Rap,
3: batte tua anima, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
6: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

Una canzone del 2018 qui su Radio Latte Miele, c'è Coez con Le luci della città. Siamo agli sgoccioli delle nostre tre ore insieme di questa domenica 12 luglio. Ecco, io ho cercato di dirvi quelli che sono secondo me gli highlights del grande successo, del grande hype, si dice, nel 2026, quindi la grande attesa verso un qualsiasi tipo di progetto, quindi verso quello che sta per arrivare, l'Odissea di Nolan. Ma non sono una divulgatrice scientifica o storica, ma stasera arriva puntualissimo il nostro più caro divulgatore, più caro presentatore, quindi Alberto Angela. Stasera riparte, ogni domenica sera siamo sulla Rai, siamo in prima serata, NOS, che ha come sottotitolo L'avventura della conoscenza, che è un po' il figlio del programma storico del padre, andato in onda tra il 2000 e il 2018, quindi Ulisse, il piacere della conoscenza. Quindi ci sarà lui a parlarvi di tutte quelle che sono, ad apparecchiarvi un po' la fetta storica, quello che è successo a livello storico. Non solo, intervisterà niente poco di meno che Christopher Nolan, quindi il grande regista con 7 premi Oscar nel groppone, ma anche Matt Damon. Quindi quello che non vi ho detto io ve lo può raccontare stasera sulla Rai Alberto Angela. E se adesso vi andasse di ascoltare solo un po' di musica, arriva nelle prossime due ore la classifica di Latte e Miele con Baschi. A domani.

0: 16 in punto.
1: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
2: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Fa freddo, vi vedo là col vostro maglione a collo alto, la sciarpa. No, ovviamente sto scherzando. Immagino che abbiate caldo un po' ovunque voi siate, in Italia, nel resto del mondo, ascoltandoci tramite l'app di Radio Latte e Miele, ascoltando la classifica dalle 16 alle 18 sabato e domenica. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia in questo spazio che abbiamo ora e anche per tutta l'estate. Continuerà anche l'anno prossimo. Ci teniamo compagnia ascoltando 25 canzoni che sono quelle che abbiamo ascoltato di più, che hanno avuto più passaggi durante l'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Per partire dobbiamo ascoltare la 25esima, ma prima facciamo un salto alla settimana scorsa, anzi al podio della settimana scorsa, dove trovavamo la canzone di Merk & Cremont, ovvero Partenope, insieme alle voci dei The Colors, Serena Brancale, alla posizione numero 3.

0: visto, anzi ascoltato al volissimo il podio della settimana scorsa. Partiamo con la settimana odierna, dove troviamo la posizione 25 Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile, anzi come direbbero loro, Irrecuperabile sul latte e miele.
1: Salverete

Businessman, dito nella piaga, la posizione 24 della classifica. Ha fatto molto ridere una scenetta che si è creata a Perugia durante un karaoke ad un locale, la Campagnola. Era, immaginatevi, orario di pranzo, una signora inizia a cantare "Che fastidio" di Dito nella piaga, e di punto in bianco una ragazza seduta in fondo al locale con degli occhiali veloci si mette a cantare. Era proprio Dito nella piaga che stava pranzando in quel ristorante e si è messa a cantare con la signora, che all'inizio non capiva chi fosse, poi è rimasta un po' sbalordita dicendo "Ma tu sei quella della canzone?" Esatto, e hanno iniziato a cantare insieme. A proposito di video simpatici, avete visto quello di Hit Parade? Ad un certo punto troverete anche i nostri studi. La canzone è di Gianni Morandi e Alessandra Morosa, si chiama Hit Parade e la troviamo alla posizione 23.

0: Nella classifica di Radio Latte e Miele troviamo alla posizione numero 22 Antidroga di Emma e Fabri Fibra.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
5: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
6: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
5: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
7: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
9: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: Un pochino agli albori della classifica di Radio Latte Miele ascoltiamo insieme 25 canzoni, quelle che hanno avuto più passaggi durante l'ultima settimana su Radio Latte Miele. Ne abbiamo ascoltate 4, quindi ne mancano 21, e proprio alla 21 tra poco ascolteremo Tu cosa fai questa sera di Noemi, che sa bene cosa farà la sera del 15 luglio. Infatti mercoledì al Castello di Santa Severa ci sarà il Lazio Sound 2026, dove 6 giovanissimi si esibiranno per questa competizione laziale. E poi alla fine della serata ci sarà anche Noemi, che canterà in acustica i suoi successi. E tra questi canterà anche la canzone alla numero 21, ovvero Tu cosa fai questa sera? C'è Noemi. Stare con

0: Bam Bam Bambina.
1: Si chiama proprio così, Bam Bam Bambina, lettera Lamborghini alla 20 della classifica con la lasciura, quasi, in questo caso lei ogni tanto si definisce in questo modo, ormai diventata una donna in super carriera, perché non solo la troviamo a cantare, a competere, anche a presentare ogni tanto il Festival di Sanremo, ma anche a condurre. Infatti trovate lettera anche a condurre su Rai 2 Boss in Incognito, in versione italiana, questo bel format un po' rubacchiato negli Stati Uniti, e lei si sta cavando molto bene. Gli addetti del settore ne stanno parlando molto bene della conduttrice Elettra Lamborghini. Altri due ragazzoni che il successo lo conoscono bene sono Jovanotti e Gabri Ponte, che in passato hanno fatto anche TV. Oggi li troviamo alla posizione 19 con la nuova DNA, Gabri Ponte e Jovanotti su Latte Miele.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 18.

0: fantasia. Dall'album Il Solito Cinema troviamo l'ultima canzone di Giulia insieme a Biagio Antonacci alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
7: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
8: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Classifica che trovate anche in formato PDF, in formato cartaceo sul sito lattemiele.com. Andate nella sezione programmi, cercate classifica. Non solamente troverete il mio bel faccione, ma anche il PDF con tutte le posizioni. A proposito di posizioni, ora siamo alla 17, dove troviamo Cioffi, che penso che sia stato un po' vittima di gufate importanti. L'anno scorso aveva avuto un bel successo con Sola Ti Amo, una canzone che ha pubblicato nel 2025, e un articolo proprio di settembre di quell'anno recitava: Cioffi, chi è il cantante che potremmo vedere a Sanremo 2026? E non c'è stato, gliel'hanno un pochino gufata. Solo 30 anni, di tempo ne ancora per carcare il palco dell'Ariston. Intanto lo troviamo alla posizione 17 con la sua Carmela.
11: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: basta.
1: Cosa succede se mischi il boomer Alex Beat insieme a due millennials come Benji e Fede? Viene fuori Viva la Vasca alla posizione 16 della classifica di Radio Latte Miele. A proposito di 16, la classifica che venuta dalle 16 alle 18 sabato e domenica insieme a me, io sono Vaschi, ciao a tutti. E continuerete anche, dovreste continuare ad ascoltare Radio Latte Miele, non solamente perché conduco insieme a Simone Rossi anche la fascia 17-20, ma soprattutto perché potreste ricevere dei biglietti in regalo, per esempio quelli di Alex Britti, che si esibirà il 17 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Un grande artista che si merita quindi un gran bel palcoscenico come quello del Castello Sforzesco nella città meneghina. Sarà un venerdì, due giorni dopo ci sarà invece una domenica, anzi una buona domenica, come dice Seif, alla posizione numero 15.

0: domenica.
1: Le hit più ascoltate in Italia, in diretta con la classifica di La Premiere. Numero 14.

0: settimane. C'è una nuova entrata alla posizione numero 14 della classifica di Radio Latte Mele, oltretutto di un amico di questa radio, si chiama Settembre. La canzone alla posizione 14 si chiama Solamente due settimane, non di più però.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Un alleato per un clima perfetto? Efficè! Un impianto di climatizzazione su misura è quello che serve. I nostri consulenti professionisti sapranno offrirti le migliori soluzioni, ma quel che più importa, al prezzo migliore. Con Efficè, dire addio al caldo è facile. Servizi rapidi, preventivi chiari e impianti che fanno la differenza. Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
5: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
4: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
6: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

0: Lizza per essere uno dei tormentoni estivi di questo 2026, Tuca Macarena di Baby, che è la posizione 13 della classifica, subito prima del riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
1: Numero

0: giro di boa, anzi siamo a metà della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Tutto vero, è vero, ha ragione, la classifica di Radio Latte e Miele, il giro di boa, siamo a metà, abbiamo ascoltato 13 canzoni, la 13esima era di Baby K, Tuca Macarena, e ne mancano 12 perché noi ascoltiamo 25 canzoni, il sabato e la domenica dalle 16 alle 18, insieme a me, io sono Vaschi, ciao a tutti, ascolteremo queste canzoni che sono quelle che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, e tra poco ascolteremo Achille Lauro che è entrato un po' a gamba tesa nel mondo della moda e lo si è visto anche al suo concertone a San Siro. Alla Scala del Calcio il cantante romano ha fatto sfilare modelli e modelle per il brand Dondup per la collezione erotica. Achille Lauro è anche il direttore creativo di questa Dondup ed è anche il cantante di Comuni Immortali che troviamo alla 12 della classifica di Radio Latte e Miele. C'è Achille Lauro.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Si chiama proprio Flamenco Paranoia, la canzone alla numero 11 della classifica di Radio Latte Miele, con un Samurai J che si candida come creatore del tormentone estivo 2026, ma non con la sua ultima canzone creata, cantata, che è Flamenco Paranoia, ma con Ossessione, che rimane la canzone per cui al festival ballano e saltano tutti. Peccato un po' che abbia partecipato a Sanremo, perché secondo me, se fosse uscita in questo periodo, forse sarebbe a mani basse il tormentone estivo di quest'estate caldissima, ma comunque non ci siamo ancora stancati di cantarla e ballarla. Come possiamo gestire questo caldo? Con una bella bevanda? Tommaso Paradiso ne consiglia una in particolare, però non si dovrebbe agitare. Invece lui lo fa, agitare Coca-Cola. Alla 10, Tommaso Paradiso. Ma che ti...

0: Siamo nella top 10 della classifica di Radio Latte e Miele, dove troviamo infatti proprio alla 10 Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Spot.
8: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
9: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
10: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
9: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.
12: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
13: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
14: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
15: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
16: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: Sì, è vero, la classifica di Radio Latte Miele dalle 16 alle 18 sabato e domenica con me, io sono Vaschi, ciao a tutti. Ascoltiamo nuove canzoni spesso e volentieri, anche perché estate vuol dire anche che gli artisti hanno lavorato per tutto l'inverno e si sono detti ok, questa secondo me può essere il futuro tormentone estivo. E c'è infatti una nuova entrata in classifica alla 9, canzone prodotta da Dardust e cantata da Marrakesh Gianna Nannini, che proprio lei festeggia 50 anni di carriera con una riedizione del suo brano America, in questo caso cambia leggermente, si chiama America Inc., canzone che rappresenta una rilettura del suo singolo che magari ha anche una chiave un po' più moderna, rilettura visto che il brano è di fine anni 70 e 50 anni dopo il mondo è cambiato profondamente. La canzone l'ha riletta con Marrakesh, che canta anche qualche barra in America Inc., che troviamo in top 10, appena entrata alla posizione 9 della classifica. C'è Gianna Nannini.

0: Buon vento!
1: Si chiama proprio Buon Vento la canzone alla 8 della classifica di Radio Latte Miele. Ci sono Jovanotti, Alfa con Jovanotti, che per la seconda volta troviamo in classifica. Lo troviamo un po' dappertutto. Pensate che lo troveremo anche al cinema. Il 26 novembre infatti uscirà Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, film che parla ovviamente della vita di Lorenzo Cherubini e del successo che ha avuto anche con delle radio locali che lui ha frequentato quando era un po' più giovane. Nel film ci sarà anche una parte un po' più intima di Giova che mostrerà lati che in pochissimi conoscono. Passiamo da un ragazzo fortunato a un ragazzo che sta da Dio anche per i live che farà quest'estate. È Bresh che troviamo alla posizione 7 della classifica. Sei bello.

Cabana irama la posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele. Cerchiamo un pochino di refrigerarsi in questo weekend estremamente caldo con il tour di Rama, perché dopo San Siro si prenderà un momento di pausa dai live per boccheggiare e tornerà dal vivo a dicembre, che sembra quasi un miraggio quel mese freschissimo in questo momento in cui anche solo il pensiero di mettersi una felpa ci fa sudare dalla testa ai piedi. Data zero del tour a chi ci sarà sempre a Mantoval Pala Unica il 6 dicembre, poi 8 dicembre a Firenze, il 12 a Roma, 16 a Milano, poi Bologna, Torino e Napoli per chiudere il 23 di dicembre. Mi sento già un po' più fresco a parlare di dicembre in questo luglio torrido. Ora però la situazione torna subito calda con le ragazze di Clara e San Giovanni alla posizione 5 della classifica.

0: Dentro la top 5 troviamo le ragazze di Clara San Giovanni alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Spot.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
8: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Sabato e domenica dalle 16 alle 18. La classifica di Latte e Miele. Numero 4.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Posizione numero 4 per il canto di amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Manca sempre meno al tour estivo di Angelina, infatti la sua data zero sarà il 17 di luglio, perché questo succede al Teatro Romano di Verona, anche se in questi giorni Angelina si è regalata un pochino di relax, anche con un po' di ironia. Dico con ironia perché ha pubblicato una carrellata di foto su Instagram con scritto: se non fai il post delle vacanze ci sei stato o no in vacanza? Fa ridere ma anche riflettere Angelina sui social, che trovate ovviamente su Instagram scrivendo Angelina Mango trattino basso. Poi potete anche cercare un'altra cantante, ne dico una a caso, Gaia Official su Instagram, e troverete Gaia, che noi invece ritroviamo nella classifica di Radio Latte Miele sul podio, alla posizione numero 3 con Bossa Nostra. C'è Gaia.

Anche tutta nostra, bossa nostra di Gaia nella classifica di Radio Latte e Miele, la troviamo con la medaglia di bronzo sul petto, e cercando Gaia su Instagram, ovvero Gaia Official, troviamo uno degli ultimi post con i suoi live del 2026 e ne è piena, ragazzi, lei è una che non si ferma mai. La prossima data è il 14 luglio a Varallo Sese, in provincia di Vicenza, e pian piano sta aggiungendo sempre più date, quindi rimanete aggiornati sui social per vedere le nuove date sia di Gaia che di Serena Brancale e i The Colors, che troviamo, superando proprio Gaia, alla posizione numero 2 con Merck & Cremont, c'è Partenope.

0: Il secondo gradino del podio bello pieno con Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, la loro Partenope, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
1: Numero 12.

0: Abbiamo ascoltato ben 24, manca solamente la numero 1.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
5: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
6: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
7: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
8: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica bella social, visto che dalle 16 alle 18 ascoltiamo musica, ma parliamo soprattutto degli artisti che ascoltiamo. E oggi abbiamo parlato molto dei social network e degli account dei vari artisti. Infatti abbiamo parlato di Gaia, che ha pubblicato le date del suo 2026, di Angelina Mango, che ha pubblicato la foto delle sue vacanze. E parliamo anche di un gruppo che su Instagram ha pubblicato una foto di tutti loro, in totale sono 6, mentre stanno facendo un bel bagnetto. Le didascalie della foto dice: l'estate arriva sempre ma senza avvisare. È parte del testo della canzone alla numero 1 della classifica di Radio Latte e Miele. Anche questa settimana troviamo sul gradino più alto i Pinguini, Tattici Nucleari, che stanno vivendo molto male quest'estate per questo caldo. Ovviamente sono Pinguini. Sorry, scusa, lo sento, alla numero 1.

L'estate arriva sempre, ma senza avvisare. Hanno ragione, anche perché è arrivata molto più presto di quanto pensassimo. I Pinguini Tattici Nucleari li troviamo alla posizione 1 della classifica di Radio Latte Mille con Sorry, Scusa lo sento, anche questa settimana. Chissà se anche la prossima sarà così. Nel frattempo io vi posso solamente augurare buon pomeriggio. Ciao a tutti, alla prossima.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto. Non lo dico a nessuno, adesso invento un'altra bugia per te. Non lo dire.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
3: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
4: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
7: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
3: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
2: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.

Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1997.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo al nord sulla Toscana dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Spot.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
4: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
5: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
7: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
8: Nei momenti più difficili ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
9: Ogni giorno, ogni momento. Segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
10: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
11: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
12: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

lascia stare, non sa più se t'amo o no. Per essere diversa giuro, pagherei qualunque cifra, sparami.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 18 e 58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Spot.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
3: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
4: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
5: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff,
2: batte tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot.
4: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
5: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
4: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
7: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Spot.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predaniedda, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
3: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
4: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it. Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
2: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
6: Tutta l'estate insieme a te, Latte Miele.
7: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2023.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Parte la nuova settimana con le stelle di Latte Miele lunedì 13 luglio. Quante cose da fare, Ariete? Un lunedì pieno di situazioni particolari, lo avevo annunciato anche nel weekend. Avevo detto, cerca di riposarti domenica, perché tra lunedì e martedì ne capitano di tutti i colori. Però anche arrivano vittorie e novità, non fermarti. Nei sentimenti è utile scegliere le parole giuste. Toro, inizia la settimana in modo attivo, lunedì e martedì, luna in sestile. Semmai mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo, quindi cerca di coinvolgere gli altri su di un progetto, parlare di quello che ti interessa proprio oggi o domani. Valuta ogni dettaglio, le questioni di carattere economico prendono il sopravvento, soprattutto per chi ha un'impresa, un'attività in proprio. Gemelli, non per tutti questo weekend appena trascorso è stato tranquillo. Penso che dal punto di vista amoroso a volte ci sono delle tensioni, soprattutto sul piano della comunicazione. Mercoledì e giovedì saranno giornate più promettenti. Guardare avanti senza rimanere bloccati su ciò che è successo nel passato aiuterà a stare meglio. Cancro, questa luna nel segno porta ispirazioni. Se c'è una proposta, devi spingerla. So che qualcuno, Saturno è dissonante,

0: importante, è un po' insicuro, soprattutto se ha cambiato gruppo, ruolo, progetti, e quindi anche se non lo dice, ha paura di non farcela, sappi che sei e sarai uno dei più forti. Leone, bello questo cielo, il 15 e 16 luglio ancora di più perché arriverà la luna nel tuo spazio zodiacale, non solo i sentimenti assumono un valore diverso, più positivo, ma puoi anche trovare entusiasmo nei progetti personali, professionali. Certo, conta sempre la tua preparazione, se hai fatto delle proposte nel passato avrai buone risposte. Vergine, occuparsi dei sentimenti aiuta soprattutto se vorresti avere più soldi, vorresti avere qualcosa di più nel lavoro e ancora queste buone situazioni non si sono manifestate. Insomma, se pensi ai sentimenti, almeno non stai lì ad arrovellarti il cervello pensando a ciò che non va. Le prossime giornate favoriscono un atteggiamento aperto, nuovi incontri favoriti. Bilancia, quando si va avanti è normale che ci siano delle persone invidiose, se torno in opposizione secondo me rappresenta proprio questo, in particolare se stai attivando un progetto di un certo peso oppure se nel passato ci sono state delle polemiche, magari anche delle questioni legali. Giove, con il suo nuovo transito, tende a risolvere tutto a favore. Lo Scorpione vive due giornate attive, anzi direi di muoversi proprio lunedì e martedì perché poi mercoledì e giovedì magari ci sarà un po' più di stanchezza. In amore torna la voglia di chiarire e dare valore ai sentimenti. Un nuovo equilibrio, questo è necessario. Sagittario, se il weekend non ha portato dubbi eccessivi, soprattutto in amore, oggi si riparte. A volte non bisogna discutere, litigare ferocemente per accorgersi che un rapporto avrebbe bisogno di maggiore serenità o stimoli. Capricorno, giornate piene di cose da fare, oggi domani luna opposta assieme a Mercurio. Qualche dubbio a livello economico c'è, quindi imprenditori, persone che gestiscono quattrini, avranno, diciamo così, tempo per riflettere. Per fortuna però Venere protegge, l'amore può essere un buon salvagente. Acquario, rilassati. Urano rappresenta il taglio che arriva senza essere preannunciato. Io penso che tanti tra luglio e agosto decideranno di porre fine a situazioni che non valgono più niente. Fase di resa dei conti con possibilità di vivere novità. Pesci, ti trovi a vivere un inizio di settimana interessante, poi rispetto al weekend, spero non ci siano stati troppi problemi, stai decisamente meglio. Lavoro in crescita, pensieri d'amore da evitare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
2: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
3: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Anche

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
5: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
0: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
7: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
8: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2002.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Spot.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi. Tutto scontato del 65%.

0: magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
1: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
0: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Spot.
2: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
3: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
2: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Il sapore dell'estate ha un nome, Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
6: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
7: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura. Ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166.
8: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: Radio Latte Miele.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: Fiat.
1: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
3: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: spot.
1: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
2: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!

dai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2001.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Sia, noi che qui siamo soli qui, noi sì, soli qui. Fai di me quel che vuoi, sono qui. Faccia d'angelo, oh, David di Michelangelo.

0: vuoi.
1: Mezzanotte e due.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. Wow. 1960.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.